0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio. Arri, paga fa. Entro da Bucrescia, gli accessi che vogliono pure il relaggio.
0: Ai, ai, ai.
1: Ma buon mattina, Antonio, guapo, insomma.
0: Grazie.
1: Bon dia, sei svinguta, eh?
0: Sì, sì. Sì.
1: Diamo sua mano che vince il festo.
0: També. Come
1: fai?
0: També vindrem.
1: També tu, guarda.
0: També vindrem.
1: Sì, sì. Sì, sì, ma che c'è guarda, non da passare. Cioè, non posso dormire con forma. Sta cieca si torna a ciuare.
0: È vero.
1: Già. Visco si dice verso. Però vuoi da passare tutto.
0: Sì.
1: Ora mi chiedo se vuoi dare un po' di un momento, Antonio.
0: Molto bene. Vale. Come va, compagno?
2: No, non sei. Tu che stai bene, Toni, també?
0: Sì, també estic aquí. Ara, a la fresca, estic bé.
2: Aquí, deus tenir calefacció, ara.
0: Sí, ho tinc bé.
2: Jo ara, mira, t'escolt, des quan has començat, i ara, pues, estic assegut, i estones mals, i camins, i anem fent-ho.
0: Bueno, puguem, Miquel.
2: Mentre puguem caminar un poc. Bé, va, Toni.
0: Estic molt content de sentir-te, Miquelet.
2: I doncs jo tenia ganes de ratllar amb tu, però ella no me deixava.
0: Ah,
2: yeah. Bé, no, jo vull ratllar, ja ratllaré, i cada dia me feia passar, saps? Però, bueno. Bé, va. Toni, que vagi bé, eh?
0: Moltes gràcies, passeu-ho bé també, bon dia.
2: Gràcies, gràcies.
0: Adéu, guapos. Adéu, adéu.